obiettivo davvero reale, allora quella stessa che garbò Ciarchessa e Pedro Cacciol, hanno capito che incanto per sbagliare la scuola ufficiale hanno cosiddetto le cacciapelle, gli strumenti cacciapelle, e non mi chiedono Oxiolo, sai, o Giorgiano Zaccarino. Ma non ti punti con Globs alla palla, cura Russia Farber, di che? Leon Caparino, Rios, Albas Gaseosas, Hongos, Azúcar, Acholo, Chocolate, che non mi cagherà che lei. Dall'ultima parte che dico tutta le cacciapelle, secondo me, tiene davvero un milagro, a un Chakir, ma poi qualche le cacciapelle bella, dove che tengo le palle d'aria, che non è suero, sarà quello, ma con l'esame, la consulta, non le vitamine, con gli antibiotici, secondo me, a un Chakir, tienda di un milagro. Ma non credo che sento la gente, mi toccherà con quello che dice, che anche l'Ops è molto oggi, che non

fine della stagione di nuovo per gli Yankee Fan Club, con sempre di tasare un po' la partita in Wings, che come cantava in Wings Molina, non ti amano, ti mostro il nostro, puoi sentire anche Casale Fabroni, puoi sentire Polini, puoi sentire Lorenzo, però tutti puoi sentire Benotta e Pesca mi vuole poco con e la minorista Cuba Lotta che va a terreno. Ahora pues escapó el interno del

e poi che ho così per risolvere la quale ore a avalan cucanga che ora avalan cucu yash le giorno c'è la tancia che non c'è male a il cucuch ore c'è prima tabarazar e 5154 años che clajic se mantiene la ciudad de Tlaxcatzin. Sobre el canapo, han reche, tlaxen aquí el canapo. Todavía me acuerdo que me lo y lo era amigo, Victor, Capnaba, Chino, Mendes, Culex, Alejan, Chino, Mendes, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Chino, Ch

Punto di Sonoro, lo saprei meglio di l'ultima del bar. Buona canna, bravo, il saluto numero uno. Questa è la versione musicale di

Sama sama jale jaul sale kure di unis kaish katal di ko agosto agosto jog jiji si ke